va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi devi nomine, no, non si no. Raso di pettine, lanci le forbici, mi comando, tutto questo. Raso di pettine, lanci le forbici, mi comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiamano, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiamano, tutti mi volano, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto la barba.

siamo figli gran giù, prode partissimo sopra il fuoco, ne sarà ancora felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità,

Est quans terius ira vehementi in maritudine loca vehementi Tante materia cinis elementi Similis folio decoludo venti Proprium viro sapienti Sulla ventra pondere sede putamenti Sulta sego comparar fluvio lamenti